0: Veramente molto buono.
1: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto: